che è parlato con questa giugo suave romana. Vida cristiana non è facile. Cristo invita a noi a fare una cruz, turdia, e seguire il suo passo per dire in maniera alcanza e gloria di cielo. Se non si dà alcuna idea, alcuna immagine remota di regno di cielo, non si può essere consciente che qualche sacrificio, qualche prezzo, non è nada, basta non si alcanza il regno di cielo. Gesù si sta carga su cruz, da carga nos cruz, e da accompagnarci riba cammin da regno di cielo. Si realmente non sta stima Gesù e apprezza su sacrificio per noi, non sta comprende che peso che Gesù sta ponendo riba nos scoder da suave, da lighe, urbana. E giugo che Gesù sta ponendo riba nos scoder da suave, pa sopra e mesta carga e giugo a chi junto con noi. E carga, questa pone ribanos talihe pa sobra e ta carghe junto con nos. E solamente è ta nos fortaleza. Mas amor entre a mi e Jesus. E giugo e carga, come ta carga, con Jesus, lo ta mas suave. Sin amor, turco sta pisa. Feliz dia, Romano.

Ja domingo 5 de juni, evangelio je dato ma fori San Mateo, capitolo 10, mi dato ma versículo 30. Mi jugo ta suave y mi carga ta lige. E palabra paveta, jugo suave, rumana. Vida cristiana nota fasi. Cristo invitanos patumanos cruz, turdia, y sigiden su paso nan, pa dia manera alcanza e gloria di cielo. Se non siete alcuna idea, alcuna immagine remoto di regno di cielo, non si può essere consciente che qualche sacrificio, qualche prezzo, non è nada, basta non sta alcanza il regno di cielo. Gesù si sta carga su cruz, da carga nos cruz, ed accompagnanos riba camminda pa regno di cielo. Si realmente nos stima Gesù e aprecia su sacrificio per noi, nos sta comprende cu peso cu Gesù sta ponendo riba nos scouder ta suave, ta lige, urbana. E giugo cu Gesù sta ponendo riba nos scouder ta suave, pa sobra e mesta carga e giugo a chi junto con nos. E carga, cu ta ponendo riba nos ta lige pa sobra e ta carga junto con nos. E solamente è tal nos fortaleza, mas amor entre a mi e Jesus, e yugo e carga come da carga con Jesus, lo da mas suave, sin amor turco sta pisa. Feliz día, hermano.

Bonita, no? E sei ta undi bopo visa di Juan Vicente Torrealba che ta assina conosci eichalak. Ok, non sta bene a ruba un rato, non sta bai un cantica cu, ma è proprio bonita. E sa che ta di Cesare Olarte, Rache Kaifanger e Ataniro tambe ta erbei. E ta spar bo amor, Antonanga hinchede un baci nuovo. Scuce, proprio bonita, ma guste mai un mondo.

Ik heb ora di un'ora e 6 minuti. Questo segue con Robert Maduro e su Alma Folkloricum. Bascia agua, vai. E sa chi non porno? Ma manda saluto per Fule Fundación di Savaneta. E nete sunco a mandami WhatsApp. Mi alaghefo. E fone sa che tu è specialmente papo. Aia na den Savaneta, Kuturbo Primita Snang. Fundación di Savaneta, no? Felice tardi, papo Snang. E danke papo sintonia.

0: because I'm born them both the weather.
1: E che ora di 1 ora e 35 minuti. Ah, 5 di luglio, già domingo 12 sino, no? Di sintonia con 108.9. E assi la nostra bike saurato con doble R.
2: Colpi di vida.
1: Colpi di vida. A butta che ti invia un colpi di vida. Por si abu hasi otro. Pensierato, no? E canzone qui è specialmente per Maureen Landon Mia, che sta andando all'aeroporto, na Monchi Smoothie. Un saluto specialmente per Posonan e anche per Juni e Mandy. Un saluto speciale per Posonan. In sintonia di Bogia FM 108.9.

0: 88.9 BoFM original.
1: I nostra continua cu Bernardina Grofel. Cos duci? E canción quita duci, no? Imaginavo bailele. Duci, sì, no? E canción che va specialmente pa Claret in mamadita den sintonia. Claret mi ta chereta e sa chi bo come, no? Specialmente pa bossa nandan, chi pa bossa sintonia, no? E feliz dia domingo.

Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.